0: Radio Matiana.
1: Ma pepa, ma passa. Ma passa, ma pepa. Yeah, yeah. Boyo, yo, yo, yo.